a dig da da, ch boom a dig da da, ch boom a dig da da, ch boom a dig da da, di digi di digi di digi di digi di digi di da, ch boom a dig da da, ch boom a dig da da, ch boom a dig da da, ch boom a dig da da. Di quante cose buone, quanti cori, quante voci, quante vase, troppe vase, quante niente per le vie di sta città, per le vie di sta città. Stranamente sento voglia di passare avanti, non c'è tempo, non ci sento, e malamente è colpa di questa città, è colpa di questa città.

testa bassa rassegnata, un fiore che è appassito, la rinascita mancata, una patata lancia in faccia sta città, io sbatto in faccia sta città. Testa bassa, brutte facce, tutte sempre aperte e pronte in mano, tutto l'odio maturato per questo schifo di città, per questo schifo.

Radio Paesi dell'Erò e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.